0: Senza qua.
1: Che cosa c'entra?
0: Senta qua, pulice.
1: Che cosa c'entra che?
0: Fai per il pulice.
1: Che cosa fa anche?
2: Two zero zero, Ford Flex Silver.